Mungami, listo, listo. Cono, Servicial, Achuchay. Maybe Kangichi, Balda Luparsi. Balda Luparsi, Tian Chumana.